è atmosfera mia vita, ciò che chiama sì, ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì peccato. Farei

Voi state lì che all'onor vostro, voi accloate degno mio, quanto non sempre noi.

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?

0: L'onore lo può sentir chi è morto?
1: No.
0: E vive sol coi vivi? Neppure. Perché ha torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

dall'aria voi, furfante, ho teso troppo e mi discaccio. Ora, leste, leste, al galoppo, il capesco se ne vi spa. Lesti, lesti, lesti.